Emba kwa hizo umineze shiwanga shideketi na kudevidi mba timba shiro kwa zone chingoma ichi a esperança e moe chute cha kwende cha purutani tapinda muno wakare chapira changu nyamasuno ingoma ikubva kuna mahe receptionista.